Afatra ve nim 38 tamy fara 72 salama ho tsizy sendra ihany mba masena irany santala le saondra ondra iny a dia mirary tontolo andro mafinatra avy hatrany ary